0: ntho tseo di etsang. A una chelete empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba nang le chelete.
1: Always loud, always live. Radio City 97 FM.

0: con ganja, con ganja, con ganja, con ay, wow.
1: Radio City presents the official top 20.